nove, astrela caiana, ci può stare. Nutta coglia crista, nietta, colla sotto sottit. Cotta slagamo meo, cotta loca rasbirraio, a rasbiru. Aspiru col gelata da pietri da codit.